0: Rondo don't want to run my cards. Go to the kid. Provide any corn with the friend.
1: Tramzim. Ya diva karenda to ana umu wano na bi visa hawa mwa wafara mikoweka bindu ee zondi inga takara diva ni
0: watu vanga ndare tanu rubara ini mundi nito difera
1: ok application loan hai watu vatuda diva ni mara neka nirono bachimiswa cho wazimisa watu mashereni
0: mara suna nuka suwa na zoro ngotume nema zeta bachituza
1: hatu kubia na iname satava hawa wapiripiri Bakoroda hani chale dekhari nenge no bachka deri koroda chale dei mo.
0: Mara boto dovali ne ini na dova no hangani ani koto da chale dekha bindo risingani hazi maini.
1: Yo, divani.
0: Eh? Risingani pa?
1: Ai, asko biya zoira ana. Ndori ti divuri numa kazi boni tamini. Tan kumbu zuri boni tamini divani.
0: Ngami.
1: Vula ni ma to dovala chama.
0: Oh, nazo ni ta gata. Wotu wakati iwani.
1: Ha, ini ni dutwa ni dutwa.
0: Don't tell me. Okay. Ndidavabi zazuru. Zino zitu zono fi zidere disiswaan.
1: Inuai.
0: Hmm?
1: Ala mchiru kubabiza. Rawa uzazuri rinerengas ono bapa chelebe. Ndikuinde batume balipe ilani. Eba ijia.
0: Ndari oru uga abe. Nitinde oru dababiza. Zine nindu amba na wabe.
1: Ah.
0: Ai.
1: Oh. Ngai mwendi la nini kwa divisa kazo ti. Zuko sala na nyapa petu. Chambo rinanti anjema na nyapa.
0: Nduri. Ezu zitu zau dhudi. Nduri. Ah. Non è già tutto dato, non è già tutto dato, non è già tutto dato, non è già tutto dato,
1: non è già tutto dato,
0: non è già tutto dato, non è già tutto dato, non è già tutto dato, non è già tutto dato,
1: non è
0: già tutto dato, non è già tutto dato, non è già tutto dato, non è già tutto dato, non
1: è già tutto
0: dato, non è già tutto dato, non è già tutto dato, non è già tutto dato, non è già tutto dato,